Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela.
3: Iti winyo or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

Dina na mola me beri genera mo pingo pingo lo bayi. Aya. Ma beru gina mo ti mer kumulo ba mo bat mati. Ma eno beru gino ti mer kumulo ba mo bat mati. Gini mi ora si ukoli. Ma eno beru gino ti mer kumulo ba mo bat mati. Gini mi ora si ukoli. Colino per ogni amore, ogni barra, colino per ogni amore, ogni giorno per accuma. Mary. Ma è un verdino di mare, come lo amo, batti mattin, gini mi ore, ci u colin. A ci u colin, per ogni amore, ogni barra, colino per ogni amore, ogni giorno per accuma. Aia, niara, ogni giorno. Era no margona Aki u colin picchiare no maro en marchi charguli con worke na town Badon.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, loka kamu pene. Iti winyo or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
3: Ah, iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
2: Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
2: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iroko kalupene. Iti winyo, or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: Ah, vuoi venire con me? Ah, yeah.
1: All radio.
2: Ma come con Lucarra Niene? Nioni un wet. Bongi madre chico chiego niene. A me cai guarami guatunorani.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Ora che ne va? Aia. Un minere di è. L'uomo è che il bombo guarda anche del. Ma che rapeo tu ne terrudi. C'è anche la bomba tango mini. Rulare bomba tango mini. Barrudi ne hanno come mini. Un minere c'è la che. Ciao che lo. Io vieni in gioco bullo da un muro anyway. Yo ya e con lo vuole te ci vuoi marro con chi col o più bene con la giunga buona buona da cagna io la non ho cacciera mio tu o più bene te na na ne o kirre a te ne da na na na na na al pura nuoni e rudi moro ngate na comand per ci marro tamo ne ho e marro tamo tamme ci lo tire weng tamo ci lo tamo ne ho. Anne na ne no pio pini nyago bulo da mudo ni weng. Pio ya e kon na wore te chuko marro kon chi kon. O pio duo ki kun na donga pura pura deka nena yira nun nao kachwera mi o duj. O pio bera ti na na nge o kire. Atene. Da na na na ga nyual pura anu o ni rudi moro ngote na kuman beru chem. Ah, manda o te mano yo. Da kay lo bomo tanke de bo chenke le bomo mala mini rulare bomo mala mini ba duni ande ko mini o mina chela ken ay nena kel kere pigaye ena ye do ngatu eru ti joba chenke le kere pigaye mata ko mini rulare kere pigaye mata ko mini ba chemene ne ko mini. Neno ka yale kada biyo mio yaba Neno mo Ana riyano no kaneno ka yaya
1: ET winyo O radio Biyo chunke de wer kwaro
2: Biyo chunke de wer kwaro
1: Bimara me pachu
2: Bimara me pachu
3: You want long you be do ta Loko kamu pene
1: ET winyo O radio E.T. Winyo. O Radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.
6: Or radio.
7: Or radio.